0: sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero? Get up! Countdown.
1: DJ Nick gives you the best music.

0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino!

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Sabato 29 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista, una delle figure più rilevanti dei Vangeli, ricordato per la sua predicazione e per aver battezzato Gesù nel fiume Giordano. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1831. Lo scienziato britannico Michael Faraday dimostra il principio dell'induzione magnetica, ponendo le basi teoriche per l'invenzione dei motori elettrici e dei generatori moderni. Nel 1949, nel poligono di Semipalatinsk, l'Unione Sovietica fa esplodere la sua prima bomba atomica. L'evento segna ufficialmente l'inizio della corsa agli armamenti dell'era nucleare durante la Guerra Fredda. Nel 2005 l'uragano Katrina si abbatte con furia distruttiva sulla costa del Golfo degli Stati Uniti, sommergendo l'80% della città di Nuova Orleans e causando oltre 1800 vittime. I nati di oggi: nel 1632 John Locke, filosofo britannico considerato il padre del liberalismo classico e dell'empirismo moderno. Nel 1915 Ingrid Bergman, leggendaria attrice svedese, tre volte il premio Oscar e protagonista di capolavori senza tempo come Casablanca e Notorious. E nel 1958 Michael Jackson, il re del pop, una delle figure musicali coreografiche più influenti e iconiche.

0: della storia dello spettacolo globale. È tutto, a voi ancora l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
1: Almanacco del giorno.
2: Torino International.

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Terremoto in Rai, l'azienda ha annunciato la fine della conduzione di Siegfriedo Ranucci a Report. Si aggrava drasticamente il bilancio delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Dagli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo storico con il Venezuela. Destano invece forte scalpore le dichiarazioni del ministro della giustizia serbo Nedad Vučić, che ha annunciato funerali con onori militari e di Stato per Ratko Mladic. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata e ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Terremoto in Rai, l'azienda ha annunciato la fine della conduzione di Siegfriedo Ranucci a Report. Al suo posto subentreranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Vincitore della selezione interna per giornalisti, la Rai ha offerto a Ranucci tre alternative tra Rai News, TG3 e un ufficio di corrispondenza, definite tuttavia irricevibili dagli storici inviati del programma pronti alle dimissioni. Durissimo il commento dello stesso Ranucci, che parla di fango e di proposte che mortificano la storia della trasmissione, annunciando una battaglia a tutela della libertà di stampa. Si aggrava drasticamente il bilancio delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 616, con oltre 2.400 dispersi. In corso una complessa operazione di soccorso nel tunnel dell'impianto idroelettrico di Upper Trishuli, dove circa 100 lavoratori risultano ancora bloccati dopo il salvataggio di altri 350 residenti. Rientrano intanto in Italia i due sopravvissuti bresciani, mentre proseguono le ricerche. Dagli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo storico con il Venezuela, confermando dalla presidenta interim Delcy Rodriguez. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petroliferi in cambio di ingenti investimenti privati. Sul fronte bellico tra Russia e Ucraina, un attacco di droni ucraini ha provocato 7 feriti nella regione di Rostov, mentre una nuova pioggia di droni russi ha fatto scattare l'allarme aereo a Kiev, con esplosioni avvertite in diversi quartieri della capitale. Destano forte scalpore le dichiarazioni del ministro della giustizia serbo Nenad Vujic, che ha annunciato funerali con onori militari e di Stato per Ratko Mladic, l'ex combattente serbo-bosniaco condannato all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica e crimini contro l'umanità. Si è spento ieri all'Aia all'età di 82 anni. Chiudiamo con lo sport. Con la Serie A, il Milan supera 2-0 il Venezia a San Siro nell'anticipo di campionato, ma deve fare i conti con l'addio di Rafael Leao. L'attaccante portoghese ha salutato in lacrime i compagni e tifosi prima del suo imminente trasferimento al Galatasaray. Questa sera in programma del weekend prosegue con 4 sfide, con il posticipo tra Juventus e Parma in prima serata. Ed è tutto per il momento. A voi ancora l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Inter-

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Ranucci via da report, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi. Trump col Venezuela, il più grande accordo sul petrolio. In Nepal oltre 100 lavoratori intrappolati in un tunnel, ignoranti votano a destra l'ira di Meloni su Bonaccini, sinistra irrispettosa. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, Sigfrido Ranucci via da report, al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI annunciando la decisione. La scelta continua, l'azienda apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a Rai News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Contrattacca il giornalista: non condurrò Report ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, resisto al fango con la mia storia, io al Cairo, forse sperano faccia la fine di Regeni. Le grandi persone scelte mortificano professionalità che hanno fatto la storia di Report. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia. Lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. Questo accordo rappresenta un'enorme vittoria sia per il popolo americano che per quello venezuelano, scrive il segretario di Stato Rubio su X dopo l'annuncio di Trump, sottolineando che l'intesa porterà al Venezuela investimenti privati per quasi 100 miliardi di dollari. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuva, colpito dalla devastante piena del fiume Bote Koshi. Le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere oltre 100 persone ancora bloccate. Si aggrava intanto il bilancio dell'alluvione. Tra Tibet e Nepal 584 i morti e oltre 2.400 dispersi. Drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta all'alluvione. Un boato immenso, una nube marrone verso noi, racconta: sono scappata sulle montagne, mi sono arrampicata più in alto che potevo, senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui, racconta l'ANSA. Dopo l'odissea vissuta, i bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi oggi rientrano in Italia. Botta e risposta tra la premier Meloni e il presidente del PD Bonaccini sul voto a destra. In una illuminata lezione ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco, attacca Meloni. L'abbiamo già sentita. Quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli, intelligenti, mentre quelli che votano per noi, ignoranti da compatire, quando non da rieducare. Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complessivo, replica stretto giro Bonaccini. Parlavo di un problema della sinistra, polemica sorprendente invece di parlare al paese, interviene la leader PD Schlein. La premier pensi ai problemi della gente. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ralko Mladic è soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995. Avrà i funerali con tutti gli onori militari di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nedan Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto nell'Aia dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere tutto sul funerale e sul luogo della sepoltura. Sport, seconda vittoria in altrettante partite per il Milan di Amorim che batte 2-0 il Venezia a San Siro. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Intanto Leao dall'addio ai rossoneri sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Ho pianto tanto, è un momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni con loro, confessa l'attaccante portoghese. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino, tutte alle 18.30 e Juventus-Parma alle 20.45. È tutto, a voi l'augurio di una buona giornata.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics. Il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 10:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Terremoto in Rai, l'azienda ha annunciato la fine della conduzione di Siegfried Ranucci a Report. Si aggrava drasticamente il bilancio delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Dagli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo storico con il Venezuela. Destano invece forte scalpore le dichiarazioni del ministro della giustizia serbo Nedad Vučić, che ha annunciato funerali con onori militari e di Stato per Ratko Mladic. Ne parliamo tra poco. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata e ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Terremoto in Rai, l'azienda ha annunciato la fine della conduzione di Siegfried Ranucci a Report. Al suo posto subentreranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Vincitore della selezione interna per giornalisti, la Rai ha offerto a Ranucci 3 alternative tra Rai News, TG3 e un ufficio di corrispondenza, definite tuttavia irricevibili dagli storici inviati del programma pronti alle dimissioni. Durissimo il commento dello stesso Ranucci, che parla di fango e di proposte che mortificano la storia della trasmissione, annunciando una battaglia a tutela della libertà di stampa. Si aggrava drasticamente il bilancio delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 616, con oltre 2.400 dispersi. In corso una complessa operazione di soccorso nel tunnel dell'impianto idroelettrico di Upper Trishuli, dove circa 100 lavoratori risultano ancora bloccati dopo il salvataggio di altri 350 residenti. Rientrano intanto in Italia i 2 sopravvissuti bresciani, mentre proseguono le ricerche. Dagli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo storico con il Venezuela, confermando dalla presidenta interim Delcy Rodriguez. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petroliferi in cambio di ingenti investimenti privati. Sul fronte bellico tra Russia e Ucraina, un attacco di droni ucraini ha provocato 7 feriti nella regione di Rostov, mentre una nuova pioggia di droni russi ha fatto scattare l'allarme aereo a Kiev, con esplosioni avvertite in diversi quartieri della capitale. Destano forte scalpore le dichiarazioni del ministro della giustizia serbo Nenad Vujic, che ha annunciato funerali con onori militari e di Stato per Ratko Mladic, l'ex combattente serbo-bosniaco condannato all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica e crimini contro l'umanità. Si è spento ieri all'Aia all'età di 82 anni. Chiudiamo con lo sport. Con la Serie A, il Milan supera 2-0 il Venezia a San Siro nell'anticipo di campionato, ma deve fare i conti con l'addio di Rafael Leao. L'attaccante portoghese ha salutato in lacrime i compagni e tifosi prima del suo imminente trasferimento al Galatasaray. Questa sera in programma del weekend prosegue con 4 sfide, con il posticipo tra Juventus e Parma in prima serata. Ed è tutto per il momento. A voi ancora l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. A più tardi.
9: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Il meteo di fine agosto si spezza la cappa di afa, ma 6 città sono ancora in rosso. Trump col Venezuela, il più grande accordo sul petrolio. Disastro nel Nepal, 623 morti su due fronti, 2500 i dispersi, 3 gli italiani. Report, la Rai sostituisce Ranucci. Tutto questo tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, ben ritrovati all'ascolto in studio Francesco Vitale. Dopo la veloce ondata di maltempo che ha creato non pochi disagi in tutto il nord Italia, in quest'ultimo fine settimana di agosto permane la percezione di un paese diviso in due, almeno dal punto di vista delle temperature che hanno subito un salvifico abbassamento dal Veneto al Piemonte. Il bollettino sulle ondate di calore diramato dall'Istituto Superiore di Sanità parla per oggi di 6 città ancora in rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Andiamo agli esteri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. Questo accordo rappresenta un'enorme vittoria sia per il popolo americano che per quello venezuelano, scrive il segretario di Stato Rubio su X dopo l'annuncio di Trump, sottolineando che l'intesa porterà al Venezuela investimenti privati per quasi 100 miliardi di dollari. Voltiamo pagina. Sembrava una guerriera tornata vittoriosa dalla battaglia, definito così Deepak Buara, sua prozia Guna Maya Buara, estratta viva a 97 anni dalle macerie della sua casa di riposo crollata per l'alluvione in Nepal. La storia del recupero dell'anziana signora, che si starebbe riprendendo in ospedale secondo quanto riferito dai suoi medici, è raccontato dal sito web dell'emittente britannica BBC. L'operazione di estrazione della donna sarebbe durata 4 ore alla presenza del pronipote arrivato da Kathmandu per soccorrere la prozia, che ha avuto più fortuna e tempra delle centinaia di vittime confermate a seguito delle improvvise inondazioni che hanno colpito la regione himalayana di confine tra Nepal e Cina dopo il crollo di un ghiacciaio. La Rai comunica che a partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori dalla selezione Rai per giornalisti professionisti. La scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Così, in una nota, scrive la Rai. In chiusura lo sport, il calcio, Serie A, il Milan fatica ma vince 2-0 con il Venezia, intanto Leao saluta i rossoneri, il portoghese va al Galatasaray per 45 milioni. Oggi altre 4 partite, domani alle 18:30 c'è Napoli-Como e alle 20:45 Cagliari-Inter. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto e buona giornata.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 12:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: A Belluno, senza tetto, trova valigetta con banconote, le sparge in strada, recuperati 4.000 euro. Alluvioni tra Nepal e Tibet, le vittime sono oltre 600, violenta tromba d'aria nel Cremonese, 40 i feriti e un vasto incendio in Ogliastra, in Sardegna, evacuate un centinaio di persone. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ancora un bene ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. A Belluno un senza tetto è stato visto spargere a bordo strada banconote da 50 euro che prendeva da una valigetta. Una persona che ha visto l'uomo, un profugo iracheno in città almeno dal 2022, lasciare volare i soldi in aria ha chiamato la polizia che è intervenuta e ha recuperato 4.000 euro. Lo riporta il Gazzettino, il quale aggiunge che nonostante qualcuno abbia pensato che le banconote fossero false, si trattava di 80 biglietti da 50 euro veri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuva nella giornata di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio che sale a 626 morti, secondo Associated Press, e quasi 3.000 dispersi. I feriti sono 2.300, l'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuva, colpito dalla devastante piena del fiume Botekoshi. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati salvati, tre gli italiani, ancora irreperibile. Il ligure Marco Ratto è una coppia di italo-svizzeri, mentre è drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini, che si è salvata insieme al compagno Stefano Lotumano. Un boato immenso, una nube marrone verso noi, raccontano, senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui. Stanno bene anche i bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi, che dopo l'odissea vissuta rientreranno in Italia nelle prossime ore. Una tromba d'aria invece si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco. Gli incendi tornano a far paura in Sardegna. Un rogo divampato nelle ultime ore ha raggiunto le porte di Arzana, paese dell'Ogliastra, in località Rio Sigaderba. Il sindaco ha disposto l'evacuazione di un centinaio di persone. La situazione è drammatica, ha spiegato il primo cittadino. Sul posto stanno operando tre Canadair e diversi elicotteri della flotta regionale. Il vasto incendio si sta spostando anche a sud, verso il vicino paese di Elini. Per fronteggiare le fiamme sono stati fatti intervenire anche due elicotteri dell'esercito dell'aeronautica. Le temperature di questi ultimi giorni purtroppo non aiutano. In Sardegna nelle ultime ore il termometro ha toccato anche punte di 46 gradi. Ranucci non condurrà più Report. Con una nota alla Rai comunica che a partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presulti e Daniele Piervincenzi. Questa è la decisione del servizio pubblico televisivo, che ha specificato come la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Stando alla comunicazione dell'azienda, Ranucci sarebbero state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Alluvione in Nepal e Tibet, 626 morti, 2300 i feriti, 3 morti e 9 i feriti in un attacco di droni ucraini su Belgorod. In Iran, Pasdaran affermano: manteniamo il controllo decisivo su Hormuz. E poi l'esplosione di Cassino, morto il 54enne che era rimasto ustionato. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Oltre 600 morti, 2300 feriti e questo è il nuovo catastrofico bollettino. La polizia nepalese sui canali social, i dispersi salgono a quasi 3000. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel trisetto di Rasuva, colpito dalla devastante piena del fiume Brotekoshi. Le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere oltre 100 persone ancora bloccate. Drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta all'alluvione. Un boato immenso e una nube marrone verso di noi. Sono scappata sulle montagne, mi sono arrampicata più in alto che potevo. Senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui, racconta l'ANSA dopo l'odissea vissuta. I bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi oggi rientrano in Italia. E rimaniamo all'estero. 3 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa di Belgorod, l'hanno dichiarato le autorità locali sul loro canale Telegram. 3 dei feriti versano in gravi condizioni, hanno aggiunto le autorità. Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail nella regione di Odessa e secondo le autorità locali l'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. Andiamo in Medio Oriente. I guardiani della rivoluzione islamica respingono le ripetute affermazioni degli Stati Uniti secondo cui lo stretto di Hormuz sarebbe aperto, affermando che funzionari statunitensi continuano a mentire sullo stato della via d'acqua per influenzare il prezzo del petrolio e coprire i loro fallimenti. In una dichiarazione pubblicata dall'emittente iraniana IRIB, la marina dell'Irj ha affermato che il dominio dei combattenti dell'Islam su questa via d'acqua strategica è completamente decisivo e ha proseguito: con tutto il potere e in piena autorità, lo stretto di Hormuz è chiuso a tutte le navi che intendono transitare senza coordinamento con la Repubblica Islamica dell'Iran. Torniamo in Italia. È deceduto presso il Sant'Eugenio di Roma Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni originario di Salerno, che era rimasto gravemente ustionato a seguito dell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino il 24 agosto scorso. L'uomo era stato trasferito nel centro grandi ustionati dell'ospedale romano in condizioni disperate e ha lottato per 5 giorni tra la vita e la morte. Sirica aveva riportato ustioni molto gravi in seguito alla deflagrazione che aveva devastato l'abitazione di via Guaudo Santa Maria nella quale viveva. Nello stesso episodio era rimasto gravemente ferita anche la compagna Katia Adinolfi, ancora ricoverata al Sant'Eugenio in condizioni critiche. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Al giornalista sono state sottoposte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Roberto De Vita, legale di Ranucci, ha commentato la decisione della RAI: condanna la vittima di un attentato, Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Ranucci in un post sui social ha scritto: non condurrò Report, ma condurrò la più importante battaglia della mia vita per la libertà di stampa. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata.

Torino International. Provo, provo.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: A Belluno, senza tetto, trova valigetta con banconote, le sparge in strada, recuperati 4.000 euro. Alluvioni tra Nepal e Tibet, le vittime sono oltre 600, violenta tromba d'aria nel Cremonese, 40 i feriti e un vasto incendio in Ogliastra, in Sardegna, evacuate un centinaio di persone. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora un bene ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. A Belluno un senza tetto è stato visto spargere a bordo strada banconote da 50 euro che prendeva da una valigetta. Una persona che ha visto l'uomo, un profugo iracheno in città almeno dal 2022, lasciare volare i soldi in aria ha chiamato la polizia che è intervenuta e ha recuperato 4.000 euro. Lo riporta il Gazzettino, il quale aggiunge che nonostante qualcuno abbia pensato che le banconote fossero false, si trattava di 80 biglietti da 50 euro veri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuva nella giornata di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio che sale a 626 morti, secondo Associated Press, e quasi 3.000 dispersi. I feriti sono 2.300, l'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuva, colpito dalla devastante piena del fiume Botekoshi. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati salvati, 3 gli italiani, ancora irreperibile. Il ligure Marco Ratto è una coppia di italo-svizzeri, mentre è drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini, che si è salvata insieme al compagno Stefano Lotumano. Un boato immenso, una nube marrone verso noi, raccontano, senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui. Stanno bene anche i bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi, che dopo l'odissea vissuta rientreranno in Italia nelle prossime ore. Una tromba d'aria invece si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco. Gli incendi tornano a far paura in Sardegna. Un rogo divampato nelle ultime ore ha raggiunto le porte di Arzana, paese dell'Ogliastra, in località Rio Sigaderba. Il sindaco ha disposto l'evacuazione di un centinaio di persone. La situazione è drammatica, ha spiegato il primo cittadino. Sul posto stanno operando 3 Canadair e diversi elicotteri della flotta regionale. Il vasto incendio si sta spostando anche a sud, verso il vicino paese di Elini. Per fronteggiare le fiamme sono stati fatti intervenire anche 2 elicotteri dell'esercito dell'aeronautica. Le temperature di questi ultimi giorni purtroppo non aiutano. In Sardegna nelle ultime ore il termometro ha toccato anche punte di 46 gradi. Ranucci non condurrà più Report. Con una nota alla RAI comunica che a partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presulti e Daniele Piervincenzi. Questa è la decisione del servizio pubblico televisivo, che ha specificato come la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento, attraverso una conduzione a due affidata a 2 giornalisti selezionati e vincitori del concorso RAI, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Stando alla dalla comunicazione dell'azienda, Ranucci sarebbero state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Sale il bilancio delle vittime in Nepal e Tibet, 626 morti, quasi 3.000 dispersi. Terzo giorno di allarmi continui in Ucraina per i raid. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria, 43 feriti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Sabato 29 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento, 626 persone sono morte, altre 2.426 risultano disperse. A questi numeri bisogna aggiungere 558 citati dalle autorità cinesi. Il totale arriva a quasi 3.000 persone. Intanto diventa difficile l'identificazione delle vittime. Solo in un'area sono stati ricoperati 233 corpi, ma soltanto 4 sono stati identificati. I corpi sono in stato di decomposizione, fa sapere l'amministrazione. Ucraina, le forze russe hanno continuato a lanciare un'ondata di droni contro il paese e gli allarmi aerei in vaste aree sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. I droni hanno preso di mira anche Kiev e le aree circostanti. Il presidente ucraino ha ricevuto informazioni su una possibile offensiva russa a Kiev e Chernihiv. Intanto i droni ucraini anche questa notte hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov sul Don, un magazzino della catena russa di elettrodomestici ed elettronica e un magazzino di una nota catena di supermercati russa. Ora torniamo in Italia. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi, confermati oltre 40 feriti. Nessuno è grave. Vicine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, crollata la parte della torre civica del palazzo comunale, danneggiati 3 dei 4 padiglioni della fiera, migliaia di alberi caduti e almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Caso Ranucci, all'indomani della comunicazione da parte della RAI dei nuovi conduttori di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, l'Unirai in una nota definisce gravi le parole del giornalista e conduttore uscente della trasmissione Sigfrido Ranucci, che ha definito mediocre la scelta dell'azienda. Ancora più grave è l'utilizzo del termine collaborazionisti, che non è una semplice critica, è un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei colleghi e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo, prosegue la nota del sindacato nato nel 2023. In chiusura andiamo negli Stati Uniti, perché il segretario alla difesa americano Pete Hegseth sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, alla presidenza nel 2028, secondo alcune fonti citate da NBC News. Il portavoce capo del Pentagono ha però per il momento smentito. Sul fronte Dem, la deputata Alexandria Cortez sta riorganizzando lo staff a pochi mesi dalla decisione sul suo futuro politico nel 2028. Dovrà decidere se candidarsi alla presidenza oppure sfidare il leader della minoranza democratica al Senato, Schumer, per il seggio di New York. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Torino International, love his music. Però den soufflet, sans pledge.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Sale il bilancio delle vittime in Nepal e Tibet, 626 morti, quasi 3.000 dispersi. Terzo giorno di allarmi continui in Ucraina per i raid. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria, 43 feriti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo sabato 29 agosto, al microfono Giuliano Ferregno, ancora esteri in primo piano. Il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento, 626 persone sono morte, altre 2.426 risultano disperse. A questi numeri bisogna aggiungere 558 citati dalle autorità cinesi. Il totale arriva a quasi 3.000 persone. Intanto diventa difficile l'identificazione delle vittime. Solo in un'area sono stati recuperati 233 corpi, ma soltanto 4 sono stati identificati. I corpi sono in stato di decomposizione, fa sapere l'amministrazione. Ucraina, le forze russe hanno continuato a lanciare un'ondata di droni contro il paese e gli allarmi aerei in vaste aree sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. I droni hanno preso di mira anche Kiev e le aree circostanti. Il presidente ucraino ha ricevuto informazioni su una possibile offensiva russa a Kiev e Chernihiv. Intanto i droni ucraini anche questa notte hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov-sul-Don, un magazzino della catena russa di elettrodomestici ed elettronica e un magazzino di una nota catena di supermercati russa. Ora torniamo in Italia. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi, confermati oltre 40 feriti. Nessuno è grave. Decine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, crollata la parte della torre civica del palazzo comunale, danneggiati 3 dei 4 padiglioni della fiera, migliaia di alberi caduti e almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Caso Ranucci, all'indomani della comunicazione da parte della RAI dei nuovi conduttori di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, l'Unirai in una nota definisce gravi le parole del giornalista e conduttore uscente della trasmissione Sigfrido Ranucci, che ha definito mediocre la scelta dell'azienda. Ancora più grave è l'utilizzo del termine collaborazionisti, che non è una semplice critica, è un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei colleghi e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo, prosegue la nota del sindacato nato nel 2023. In chiusura andiamo negli Stati Uniti, perché il segretario alla difesa americano Pete Hegseth sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, alla presidenza nel 2028, secondo alcune fonti citate da NBC News. Il portavoce capo del Pentagono ha però per il momento smentito. Sul fronte Dem, la deputata Alexandria Cortez sta riorganizzando lo staff a pochi mesi dalla decisione sul suo futuro politico nel 2028. Dovrà decidere se candidarsi alla presidenza oppure sfidare il leader della minoranza democratica al Senato, Schumer, per il seggio di New York. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 17:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Tale il bilancio delle vittime in Nepal e Tibet, 626 morti, quasi 3.000 dispersi. Terzo giorno di allarmi continui in Ucraina per i raid. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria, 43 feriti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Sabato 29 agosto. Esteri in primo piano. Il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento, 626 persone sono morte, altre 2.426 risultano disperse. A questi numeri bisogna aggiungere 558 citati dalle autorità cinesi. Il totale arriva a quasi 3.000 persone. Intanto diventa difficile l'identificazione delle vittime. Solo in un'area sono stati recuperati 233 corpi, ma soltanto 4 sono stati identificati. I corpi sono in stato di decomposizione, fa sapere l'amministrazione. Ucraina, le forze russe hanno continuato a lanciare un'ondata di droni contro il paese e gli allarmi aerei in vaste aree sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. I droni hanno preso di mira anche Kiev e le aree circostanti. Il presidente ucraino ha ricevuto informazioni su una possibile offensiva russa a Kiev e Chernihiv. Intanto i droni ucraini anche questa notte hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov sul Don, un magazzino della catena russa di elettrodomestici ed elettronica e un magazzino di una nota catena di supermercati russa. Ora torniamo in Italia. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi, confermati oltre 40 feriti. Nessuno è grave. Decine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, crollata la parte della torre civica del palazzo comunale, danneggiati 3 dei 4 padiglioni della fiera, migliaia di alberi caduti e almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Caso Ranucci, all'indomani della comunicazione da parte della RAI dei nuovi conduttori di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, l'Unirai in una nota definisce gravi le parole del giornalista e conduttore uscente della trasmissione Sigfrido Ranucci, che ha definito mediocre la scelta dell'azienda. Ancora più grave è l'utilizzo del termine collaborazionisti, che non è una semplice critica, è un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei colleghi e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo, prosegue la nota del sindacato nato nel 2023. In chiusura andiamo negli Stati Uniti, perché il segretario alla difesa americano Pete Hegseth sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, alla presidenza nel 2028, secondo alcune fonti citate da NBC News. Il portavoce capo del Pentagono ha però per il momento smentito. Sul fronte Dem, la deputata Alexandria Cortez sta riorganizzando lo staff a pochi mesi dalla decisione sul suo futuro politico nel 2028. Dovrà decidere se candidarsi alla presidenza oppure sfidare il leader della minoranza democratica al Senato, Schumer, per il seggio di New York. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Torino International Party until you drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino

0: Torino International, la tua radio, la tua città.
1: Sono le 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
0: Torino International News.
7: Sale il bilancio delle vittime in Nepal e Tibet, 626 morti, quasi 3.000 dispersi. Terzo giorno di allarmi continui in Ucraina per i raid. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria, 43 feriti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, essere in apertura di giornale. Il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento, 626 persone sono morte, altre 2.426 risultano disperse. A questi numeri bisogna aggiungere 558 citati dalle autorità cinesi. Il totale arriva a quasi 3.000 persone. Intanto diventa difficile l'identificazione delle vittime. Solo in un'area sono stati ricoperati 233 corpi, ma soltanto 4 sono stati identificati. I corpi sono in stato di decomposizione, fa sapere l'amministrazione. Ucraina, le forze russe hanno continuato a lanciare un'ondata di droni contro il paese e gli allarmi aerei in vaste aree sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. I droni hanno preso di mira anche Kiev e le aree circostanti. Il presidente ucraino ha ricevuto informazioni su una possibile offensiva russa a Kiev e Chernihiv. Intanto i droni ucraini anche questa notte hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov-sul-Don, un magazzino della catena russa di elettrodomestici ed elettronica e un magazzino di una nota catena di supermercati russa. Ora torniamo in Italia. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi, confermati oltre 40 feriti. Nessuno è grave. Vicine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, crollata la parte della torre civica del palazzo comunale, danneggiati 3 dei 4 padiglioni della fiera, migliaia di alberi caduti e almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Caso Ranucci, all'indomani della comunicazione da parte della RAI dei nuovi conduttori di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, l'Unirai in una nota definisce gravi le parole del giornalista e conduttore uscente della trasmissione Sigfrido Ranucci, che ha definito mediocre la scelta dell'azienda. Ancora più grave è l'utilizzo del termine collaborazionisti, che non è una semplice critica, è un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei colleghi e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo, prosegue la nota del sindacato nato nel 2023. In chiusura andiamo negli Stati Uniti, perché il segretario alla difesa americano Pete Hegseth sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, alla presidenza nel 2028, secondo alcune fonti citate da NBC News. Il portavoce capo del Pentagono ha però per il momento smentito. Sul fronte Dem, la deputata Alexandria Cortez sta riorganizzando lo staff a pochi mesi dalla decisione sul suo futuro politico nel 2028. Dovrà decidere se candidarsi alla presidenza oppure sfidare il leader della minoranza democratica al Senato, Schumer, per il seggio di New York. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Il prossimo appuntamento con le notizie sul traffico fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Dalle il bilancio delle vittime in Nepal e Tibet, 626 morti, quasi 3.000 dispersi. Terzo giorno di allarmi continui in Ucraina per i raid. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria, 43 feriti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, sabato 29 agosto, in studio Giuliano Ferrigno. Il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento, 626 persone sono morte, altre 2.426 risultano disperse. A questi numeri bisogna aggiungere 558 citati dalle autorità cinesi. Il totale arriva a quasi 3.000 persone. Intanto diventa difficile l'identificazione delle vittime. Solo in un'area sono stati recuperati 233 corpi, ma soltanto 4 sono stati identificati. I corpi sono in stato di decomposizione, fa sapere l'amministrazione. Ucraina, le forze russe hanno continuato a lanciare un'ondata di droni contro il paese e gli allarmi aerei in vaste aree sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. I droni hanno preso di mira anche Kiev e le aree circostanti. Il presidente ucraino ha ricevuto informazioni su una possibile offensiva russa a Kiev e Chernihiv. Intanto i droni ucraini anche questa notte hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov-sul-Don, un magazzino della catena russa di elettrodomestici ed elettronica e un magazzino di una nota catena di supermercati russa. Ora torniamo in Italia. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi, confermati oltre 40 feriti. Nessuno è grave. Vicine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, crollata la parte della torre civica del palazzo comunale, danneggiati 3 dei 4 padiglioni della fiera, migliaia di alberi caduti e almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Caso Ranucci, all'indomani della comunicazione da parte della RAI dei nuovi conduttori di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, l'Unirai in una nota definisce gravi le parole del giornalista e conduttore uscente della trasmissione Sigfrido Ranucci, che ha definito mediocre la scelta dell'azienda. Ancora più grave è l'utilizzo del termine collaborazionisti, che non è una semplice critica, è un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei colleghi e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo, prosegue la nota del sindacato nato nel 2023. In chiusura andiamo negli Stati Uniti, perché il segretario alla difesa americano Pete Hegseth sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, alla presidenza nel 2028, secondo alcune fonti citate da NBC News. Il portavoce capo del Pentagono ha però per il momento smentito. Sul fronte Dem, la deputata Alexandria Cortez sta riorganizzando lo staff a pochi mesi dalla decisione sul suo futuro politico nel 2028. Dovrà decidere se candidarsi alla presidenza oppure sfidare il leader della minoranza democratica al Senato, Schumer, per il seggio di New York. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, nel pomeriggio acquazzoni in sviluppo lungo l'arco alpino, soleggiato altrove, in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sui rilievi alpini. Al centro al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo in Appennino e in movimento sul versante adriatico ma senza fenomeni associati, soleggiato sul versante tirrenico. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al sud al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, nel pomeriggio disturbi nuvolosi sulle regioni adriatiche, soleggiato altrove, in serata tese ampie schiarite fino ad avere prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni entro la notte. Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili, un lieve rialzo al centro nord e in calo sul resto d'Italia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Tale il bilancio delle vittime in Nepal e Tibet, 626 morti, quasi 3.000 dispersi. Terzo giorno di allarmi continui in Ucraina per i raid. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria, 43 feriti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Andiamo in Nepal, in apertura. Il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il paese continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento, 626 persone sono morte, altre 2.426 risultano disperse. A questi numeri bisogna aggiungere 558 citati dalle autorità cinesi. Il totale arriva a quasi 3.000 persone. Intanto diventa difficile l'identificazione delle vittime. Solo in un'area sono stati recuperati 233 corpi, ma soltanto 4 sono stati identificati. I corpi sono in stato di decomposizione, fa sapere l'amministrazione. Ucraina, le forze russe hanno continuato a lanciare un'ondata di droni contro il paese e gli allarmi aerei in vaste aree sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. I droni hanno preso di mira anche Kiev e le aree circostanti. Il presidente ucraino ha ricevuto informazioni su una possibile offensiva russa a Kiev e Chernihiv. Intanto i droni ucraini anche questa notte hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov sul Don, un magazzino della catena russa di elettrodomestici ed elettronica e un magazzino di una nota catena di supermercati russa. Ora torniamo in Italia. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi, confermati oltre 40 feriti. Nessuno è grave. Decine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, crollata la parte della torre civica del palazzo comunale, danneggiati 3 dei 4 padiglioni della fiera, migliaia di alberi caduti e almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Caso Ranucci, all'indomani della comunicazione da parte della RAI dei nuovi conduttori di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, l'Unirai in una nota definisce gravi le parole del giornalista e conduttore uscente della trasmissione Sigfrido Ranucci, che ha definito mediocre la scelta dell'azienda. Ancora più grave è l'utilizzo del termine collaborazionisti, che non è una semplice critica, è un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei colleghi e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo, prosegue la nota del sindacato nato nel 2023. In chiusura andiamo negli Stati Uniti, perché il segretario alla difesa americano Pete Hegseth sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, alla presidenza nel 2028, secondo alcune fonti citate da NBC News. Il portavoce capo del Pentagono ha però per il momento smentito. Sul fronte Dem, la deputata Alexandria Cortez sta riorganizzando lo staff a pochi mesi dalla decisione sul suo futuro politico nel 2028. Dovrà decidere se candidarsi alla presidenza oppure sfidare il leader della minoranza democratica al Senato, Schumer, per il seggio di New York. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
6: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: deșteaptă, uite așa, pe om așa.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International Party until you drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up!
7: Countdown! DJ Geek gives you the best music!